Tutto è Step Junior. Groovy, groovy, groovy. Otome Zune. Otome Sanctus Groove.

Twisty Groove. DJ Marty Mate in the mix. Oh yeah, oh yeah. Tutto è Sanctus Groove.